Il lumi sintar, il mare, il india rotarilvon, il vature fifero e il tiri valè.